0: Questo è il diavolo.
1: Caro amico, siete ben ristabilito. Siete ben ristabilito. Se non era Don Alonso, io da voi volevo aver

dei topi. Vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna...

0: grigie febbre, grigie febbre. Andate a letto.
1: Febbre, tremo. Andate a letto.
2: Che a letto devo andare?
3: Senza dubbio, senza

0: cosa sento, che ascolto, che orrore.
1: Che d'amore la mano al cuore, ma quegli occhi saprà presto starmi. Ma se te lo sei riesco in tu,
0: soffocata la rabbia mi sento, se non credo d'avere un portento, se non credo d'avere un portento, ma tu sei la cagion maledetto dalle

son sicuro in fede mia di qualche furberia. Giovinetto, vieni qua. Via, starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: cante questo qui.
1: Ilva!
2: Cosa? Come Ilva? Parlate! Maledetti!
1: Ilva!
2: Come? Cosa? Maledetti! Non mi intendo, non mi intendo, non comprendo! No, no, no, no! Il barbiere mi fusion, no! Il barbiere mi fusion, no!
3: Il barbiere, c'è qualcuno?
2: Io scommetto che è d'accordo!
3: Io d'accordo!
4: Ma signore, c'è giustizia!
2: Che giustizia, che giustizia, son padrone!

0: signora.
1: Dunque andate alla pomora,
0: non nessun sarebbe qua,
1: e partite via di qua. Partite! Partite! Partite!
2: Partite via di qua.
1: Andate! Partite!

Du, du, du, du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo.